0: perché ein Orio io le Ercole?
1: Perché uccide un tiro
0: ed ama il figlio, poi di chi uccise il padre? Alla pianta e non vuole ed ama il frutto. E vuoi giocarmi o solo?

arrivederci, arrivederci. Tette la donna bui er col presue di farsi facilmente cacciar prima. Non fu mai supposto